0: manso fortissimo.
1: E però, come diceva tuo amico, quando vedono grandi, fare dispetti hanno tutti.